0: Grazie a voi.
1: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te ātiawa toa.